0: Auf einer von einer fotografierten Gruppe gewesen, wo artifiziell
1: possible.
0: Alle sei mir finde mir che ho fatto biasco possible che ho della situazione. Mhm. Seggi qua tirina nozza, seggi qua tir der shootings nesche il studio vai naturalmente Einlass possible da sind die Piere stringides, ka o lieber let la was al chompi bia possible da, sasi so wie social list konstat und sasi sind tutas warz sind tutas warz position, sasi la ja fe schon am budget ne jo da.
1: Ja, ja. Nus wenn ihn grad til grijun, te jage let per in alle partei.
0: Ois Kulms, sind mir che kas let jage per meine grande rolle, so budget ne Kulms, ja monne budget bis Kulms und tun da fe bugene la natira fotografia seggi qua sper in la knie luaul nie sche io va schon bugene la natira grigio
1: a quindi leo kein spreche da ni sa sa i giuturici dis pan ka fu si zombi
0: a solo da ti si gire fi bi al slogan si min che ca son do per sua di da ja ja lo conosco lo halt bushi ba in ka e la sur selva conosco sa tro massa logans na ma che son strada na vende rechna und si o alti bia logans fa fotografia sedi qua spel rein sedi qua til gestitzen e oni sper in la son schon de per to schon stada aber mi che gane sfide se vai ci cic de mondo si de din luk che un conosce lo sbushi bain lo mi che gane sfide ne o lo mondo or de vone ma rein te ne o se vesse fa chai possible da magari a nis schon in idee che han in luk che preferiu per il lo mondo ma sa o mettere un turn qua ai qua ci che se fa ni bo
1: Mhm. Mhm. Also die ist fast schon die Chantik, aber nur so ein auch in der Fotografie. Ja, je ist es il Babel viel zu faske, keine Fonse sind dabei, nie keine Familie sind dabei.
0: Also in Prim, wo gerade ein Schreiber kommt fotografieren.
1: Ja.
0: In Prim, die Schuhrer, sind ja, c'è die Vision nicht dabei, c'è die Wolle nicht dabei, per c'è die Rinschutung, fece die Buin die Schuhrer so davon. Aber nur fece qua Co vuol dire tira fons pi grons, faccio qua scia. Tira fons pins vai o la prima misura. Che va, so qui in grata, c'è in per mainz, lo as la prima misura, fanno i cun, sono per regla, ai si finiu. È, so i dati exceptions, aber per regla as la prima misura, la chance da fa buonas fotografias.
1: Also schon ein squitch?
0: La vai sin tic squitch, è. Aber io vai o so tira niefne sci, prendi au adina, Duas uras. Ich prene nur dauter duas uras. Ich drove buelas, drove bu. Aber magari sto ni faschic, ni ke jan fom, ni quieta, si e grad, schliet moment, ni si e, lasst das vipeda. Der nief ne schissa as bufa in ina mesura, lasst das vipeda, lasst das da peda se fons. A tir pigrons, sto se improada rum per quelli giom schon lanciata. Lui discuore io con il, fente il asen con il, ne scea. A lui quella suga schon rotta dentro nus, quella barriera. E lui schon ne ven, a sunt per regla, i dati exceptions, aber per regla in il uovi arz, lui fece un provio da fazzi centic humoristic lanciata, che es fan bugen, si li, ni cuor, ne scea si c'è chi fan bugen, a lui as in principio.
1: De, de. Lusi preis buschinaus.
0: Na, lusi buque. Da es vengen e buvons ko si nesum fotografa, so se sam fa gente il jasen, da ebers gra skotter quella fotografia. Ai meren buola camera, ai mi plai le zeba exakt, ci bain, ki meren buodina, se la camera, bo bain fan da interes, di skuren, et ir spus, di ciodina, pater lai, jai na schnioca, ni gizzi c'è l'urelia, at ir spus, ni x, scea. A qua da, las pi normal, neutralas, ad autenticas fotografias, quit jau. Aber quei mia fine mira di mons in quella lingua di cre questo vegna ter mai scegliene qua io sho nessa ni jebu
1: as in shooting ke sta den memorie che ti wenns mai den blida
0: oh also es si hier in der gasse es ein steife cordial zum facunto also je vai in massa ne mi je vai in massa de quel che ti sa sbucca là per quel che tu gerteggio quel che ti allora il pipi c'è fotografato si sentir gigrat lei va io c'è una mincia allora si è da quel che ti sto salt tutta nina di os i vabo pli c'è che va io sono mai stiu che fece per monia tir a fons ci ai propri ingi che va bo che non si interrompin a fianggio in nief termin aber qua va io sono mai io va gra ir giù in shooting a quei von leva bu gnagni nel studio bu qui fra pinche grani schius del na in ca vegna bu ca qua va schon qua va un minceton che tem lu vegno con intormail che va la unico con incudi so lu
1: grete
0: per regla cioè cioè mai un tip mess tricks che va
1: ne in et tot altre fotografie in die fotografie es eusche die fas nozes us aber ka wesen se in meren bo alle kamera aber du tina is in bimelech de ko
0: Una buona domanda. A me piace quella idea, se musa le emozioni sente da voce, a me piace quella da voce, ni della parte, ma il profilo, faccio e un bia. A te, che chi musa, hey, non sei su maridai, musa il plige, che è maridai, che quel dia io sa scilon, quella io scau, quel gran dia, che non sven scigi, spicciau, a scigi, se la grau, a preparau, a io scau. Allora musa quella emozioni sente.
1: Da die Moments gibt ist das ex numpi ja fast drinnen nutzen.
0: Also sind manche Cas lern permission, schkumjala las veras, ad la buna, l'obbligata buna so enter. Quella manche ton fanni spert, lu erio bo preparada, ad us vai o schissa un freit che hätte la fiaio nina ga quella buna.
1: Ne.
0: I tocca rilu, aber ja weiss unter mia fotografie che ho trovo.
1: So ein Eun in Autra da dina nozza. In et tut altra emozion, cinzira.
0: Ne.
1: Ed è forse quel che ti has avvangit, con le snebles, ist da bo esser ciel blau.
0: Insomma, perché va più bugen ci è bo complain su lei. Ci è in te sur traccia, aber klar, quei è la più biala gli is, la pi calda a naturale lish. A ti sa fotografa in tutte le direzioni, ti sto sburis guarda che anche ciorva ni quel il pi sempla lish. Piars che crenge sto piese ciel bi blau, aber qua ja e buoshe ja.
1: Sto se biars di i fa nu ciel buoshe bi.
0: Also quel dicio del discorso sia ni sia per qualche Biars din aus Franzesi bia Laura, vedi sto bu esser fine bia Laura, ma bu nebla, nebla ai also scirent, also proprio spessa nebla. Ai la pi malan per naivle, lu pi bu genite plevja. Cufla, cui cufla la sta, la chi ha quellas grandes scrottos da naive e malan grastiava, lu quellas exacta mi la fatta. E
1: lu vegni sche blech bu.
0: Le ze ad le scovezo lu osce quellas date da von l'obiettiv tu, ein quellas natural mi non bia pi grandos che quel la sente schloc schon ni, a lu quarkla la giu na qua va giu in on, questa le sta malan grastiava, lu plevge. Sa lu va odin sche in prisol grand in vez atrás in als ad lu sa fai con prisol sa fa ni che ti vas ni che in baguette ca il per ordinaria hai già mince vicino un clavaus con sci quella cogini e quel scolucet
1: sa sia
0: lo sa entweder sti con conosce ga il posto sur ni postierle sa sto mandasse na sti si sin let o sho la zotte ne vai in mince vicino un va praktisch in de quel baguette che son regular min ci plova
1: Also, koi ko per toi, ti sa sus, per esempio, le sonde, bau in shooting, sto spinatier und mir es lu schon die sorde von Laura ni koi koi
0: a jetzt mi ci cas io cre che mi tu tina fi bia Laura sche spusse let's recherche io schon per che io prende le dine si contact cu spus in per gis von los notos a che sappin che oggi bumble da wells ni per a Lucia un forse c'è details che ni vitirne wenn dil che nos vengi ul discurs che a mi dauzi c'è a bilu per fanda me ne bacia Laura vesta d'esser bleccia, also ja forse plu vi orde vonna, per qua gie bien lui dici odine prenda in per calzes de reserva kun, nus mein lu o el pisce nie scia, bukis bialz calzes venian ciufs, allo sani tren quels per cui hai nel liuc, da dividenau sani tren in per auters, allo stata ni jo per sis bialz calzes. Quella causa fece quei regole che fece in pergiso von Luvesio scola orai definai nos lo un definitiv ne che nos vien giù de fa fotografie con spusa a meine spusa nordjevisch
1: e rosele finde quei on dat in mi data
0: ja ja vai decidiu che quei on a il dvozon che fece son fotografische nozes ja bias de mond in de co ist ja bu pensionada gradaun aber ich Ah, es ist streng, noch zu sein, schon ein streng. Adio le scalato che fa un bugina. Io le uso un calato che fa proprio plegea una mia fotografa. C'è chi va usa un bugio che sono sai buco io riagesho. Toc no so un giuni gin forse hanno vi quel reel da un bodo mandau per in autoron. Mm-hmm. Fotografa no so sco con chons che qua va mi di gi io fotografesho il bubli no so. Ci siamo trovati da forse un qualin che dice, oh, ma non si lascia un taglio fotografo. Lui sta se ho ad essere nera. Io sai bocco qui. Congiunge qui. Qua sai ho sbocco.
1: Ti ho detto in real. E qui real vanno a eh?
2: Aha. Abbiamo, tu vengono a Cagor.
3: Sastiai. E vieni non, vieni all'pensionata. Non si sveglio un tocco di vos. Dion. Shootings fece un tocco di vos d'ottobre 27. Ehi, a sei una scena casa? Lu con blidi di durail. Bu specie mi ne dici? Io sono allegra di tenere fermo gli altri momenti.
1: Ti hai schon dici, ti hai scosentito che è streng di fotografare nozzes. E poi il momento ti hai fatto un ok... Blanzeu
0: si lubien. Ja, aber wenn du nutzt es kein Bia-Hospes.
1: Ja.
0: Ja, okay, ich gehe Straße wie Londra, gehe Straße, ja, das ist ja, eine Wose, so ein Nudelfertig, ich kann nicht für Wien Ramonsch, ja. Also, weil ich dachte, ja, was, dann ist es, ich kriege, dass ich im Moment, ich kann auch nutzt es, ich habe ja wunder Fotograf, so ein Turn, also, die jetzt in der Wampflen, ich spüße schon, da questa fotografia ne io va per esempio due scan fa gli imprendisadi la che io lavoravo che a ne fa ne sursa sezza se fa ne si fi se milion stil sco io a quella a sane trua lavur allo traccia quella sur selva si si giro che la giù
1: ne
0: che la giù bain
1: se ti mira se ne va sin te son sin che es loja
0: a so in te son do loja che senza vuole Io ai calau de l'ouvra, il patrun, aveva nigine ambizioni de faci ce sursa sezza. Io aveva, insomma, null plan. Mm-hmm. Proprio nuot.
1: Spontana.
0: Exact. Mm-hmm. Io aveva che c'è sto io. Già, cali ho negata. A lui hai un cio di nieve ne domandavan. Già, aber nus maridai in l'autoron, fotografesci lo bubli nozzas. A lui vai oggi, già, studiai, io sto studiando qua in casa, io vai un buffaccio, il patraccio, cioè, adesso in fondo che io compravo la dina senza mio equipamento, che aveva la dina mio agio in equipamento, lo stavo a partire con i gini, yeah. Era in te mia divisa. Cioè, lui, non c'è questa in casa, lo vai a un certo scia, non c'è la terra in mai paura, lo sono ti scurriva qua in avanti, lo vas vai a, lo vai a affittare in tepì, o è un gleiti di agente. In casa der Schule, all'umbrein in der Stanze, dritz auch in Studio Pignet. Ja, lusse du man da auch drauf, ja, okay, per c'è biars Fotografs schadeschen in Studios, per quei kiwan pi bigin giù da, lo was schon so du man da auch, aber ja, ma, weil wohntier, las Familias, per exempel, os niefneschini, ni Shootings de Familie, kuna von Spins, ma, wie hat er las Familias a casa? L'urune o cazzola, o canastra, o plumaccio, o cozza, scun. Allo stato ne forse sia la terza alzata, senza censur. Ma stuci in acqua, che sai può essere. Allo si fondamento qua, ma domando sì, la vishnaunca, un buon mezzo grappa mia via, e io vai, perciò so al buon, forse sto se uso entro in ongi, giù qua si trova il buccio, qua è buon. Da questo ho comprovato proprio tip top, io sei fai il discorso di nozze, che affidiva la buona casa, che è buon grappa, che vai, il studio vai open di usi naturalmente fotografie, mie lavori che vai fare, chi vese ne gratt, tutto, claro, o zvani si in insta, ne si la pagina di internet, allora si è o, aber qui Pusch bin die Autor.
1: Da.
0: Kaso, wo schon ein Kapende fotografiert, aber so wurde quest, ge war fotografiert, natürlich.
1: Da.
0: Da schea, weil ich war jetzt schon ein Mip in Flot, da wie in Ambient, ge konsteva, per quel Thema.
1: Und so ein Kurt, Elefin, auch so ein Indivis, per des, de was Shootings. Wie sind sie so legres?
0: Also, Se la gra, io sto gipi da tir chi ven, che sono in te, sai boc, con in paia scia, aber io credo, os nozze sono di osso che gioci l'onge, Ja. Ja, so was so bucala de di moment sin lauter con tot.
1: Ja.
0: Quando mi nasce so proprio che jobo.
1: Ja.
0: Per quei io vengia no men avril pensionata. Avrei detto, no, lo che io fece alla fine cala il buon mio ziglio, va a buco. Allora, sai, oggi si prepara, io vado a fare in un pedo di si preparare, in cui adesso allegra, se mince casi, mince shooting, io vado a ubiarsca, oh, lo sto in usa un mio fa, in questo allegra, qui fa bene il mio cor, chiede quel che le sono un, che ha fotografato il campo di vai u piars che va fotografare le nozze il primo fondo il secondo fondo il terzo fondo
1: l'intera famiglia
0: famiglia allora osan c'è messi lu con domenica alva crais non dice allora sto si giaso qui va lu atrás in generazione se lu
1: per le
0: sue calà
1: già grazie fit grazie al pil discurs ida et go down des de vos shootings
0: Poi venio in mince casa fa, è sta fe simpatica sto se io un grazie a lei a ti tu
4: Der Radio Grischa Talk.